è una musica speciale con un ricezionale di successi da dai. È un ritmo eventico, una funzione in ballo insieme a me. Con prima e più di prima damerò un lacrimo viso che ero azzurro quando mando colare sarà canta insieme a me.

0: Geschichten zum Beispiel um Fleisch aus Argentinien oder um geschmuggelten Kaffee aus der Schweiz. Ich freue mich auf diese Gäste. Ciao ragazzi.
1: Buongiorno ragazzi, sono Elisa dell'Associazione di Lana del Turismo. Mi occupo, diciamo, di promuovere la nostra bellissima regione.
2: Sono Josef, di Kuntramant, il proprietario. Mi piace fare questo interview.
3: Hallo, ich bin Matthias vom Stadele in Lana.
4: Buongiorno, mi chiamo Ingo Tainer. Oggi vi presento un po' l'azienda e parliamo un po' della zona qua in Titorno.
5: Sono il proprietario del ristorante Hidalgo.
6: Hallo, ich bin der Hans Leimer, Kastanienbauer und Kastanienzüchter.
7: Mi chiamo Martina e sono lieta di darvi il benvenuto.
0: Benvenuti. Die Reise nach Italien, sie beginnt gleich. Ich wünsche schon mal buon viaggio.